alla mia lista, tu mattina d'una racina devi aumentar. Alla mia lista d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cerco meno. Alla mia lista, tu mattina

alla mia lista, tu mattina, d'una racina devi aumentar. Alla mia lista, d'una racina devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella cerco meno. Alla mia lista, tu mattina.